0: di in cui, cara, è buono stare dentro casa con le donne che ha le culate larghe. Perché piove, fermo che, caro di Dio, tocca impiare il fuoco e stare dentro di casa, mangiare i pignoni, i mendolini. Solo che il battoccio, caro, è bella cansà.
1: Guarda cosa che il cantito, il battoccio, le bel che entra. Allora bisogna bevere il taga da fila. O se no far quel sciarade con la erba, la casca di anta, erba di toro. O ti fai una gemada con 5-6 uvi, che il battoccio è il venso e manda la donna a passare la mano. Sì. Come dice Paolo Gasparini, di cicciarine, elenco sì, giorno speciale, mangia la ciccia, tanti sappano che la ciccia c'è la carne, di carne buona, caimi supermercato a Soghi, e a seu zito, a do Três Pinheiros também chama audiência. O homem da silagem da linha São Jorge, hein? Continua a promoção, hein? Silagem sacada, sacos 30 quilos, 15 cruzeiro. Isso, como dizia sempre a nona, polenta e lates, larga-lhe colar.